sfortunatissimi album. Fin dalla fine degli anni 70, Lionel Richie accetta di comporre canzoni per altri artisti. Fra i brani più famosi scritti per illustri colleghi ci sono Lady, che viene portata a successo nel 1980 da Kenny Rogers, e Endless Love, interpretata assieme a Diana Ross nella colonna sonora dell'omonimo film diretto nel 1981 da Franco Zeffirelli.

Il successo del duetto Endless Love nel 1982 spinge Lionel Richie a intraprendere la carriera solista. Il suo album di debutto, intitolato semplicemente con il suo nome, vende oltre 4 milioni di copie grazie a ballate e canzoni intriganti come Service You Right, Wandering Stranger, My Love, You Mean More To Me e Just Put Some Love In Your Heart. L'anno successivo, il cantautore di Task G pubblica Can't Slow Down, album che si aggiudica due prestigiosi premi Grammy Awards e conferma Richie tra le maggiori star internazionali, grazie soprattutto al singolo All Night Long, che conquista la posizione numero uno della classifica Billboard e si piazza al secondo posto della hit parade dei singoli più venduti in Europa.

La metà degli anni 80 è un periodo particolarmente felice per la carriera di Lionel Richie. Reduce dal successo stratosferico della ballata Hello del 1984, l'anno dopo Richie porta a successo la sua intramontabile Say You, Say Me, canzone inclusa nella colonna sonora del film Il sole a mezzanotte, che vince un premio Oscar. Sempre nel 1985, Lionel Richie è coautore del singolo We Are the World, brano realizzato insieme a Michael Jackson nell'ambito del progetto USA for Africa. Le super celebrità di USA for Africa, star del calibro di Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Band Aid di Do They Know It's Christmas in Inghilterra, decidono di registrare la canzone per donare i proventi alla popolazione dell'Etiopia. Stampato in 800.000 copie, We Are The World va esaurito in soli 2 giorni e il 5 aprile del 1985 il brano straccia ogni record nell'airplay radiofonico, perché viene trasmesso contemporaneamente da più di 5.000 stazioni. Complessivamente, il progetto We Are The World riesce a raccogliere circa 50 milioni di dollari.

Nel 1986 Lionel Richie pubblica Dancing on the Ceiling, album che all'inizio doveva prendere il titolo da Say You, Say Me, la canzone più celebre tra quelle incluse nel disco. Dancing on the Ceiling include anche C'est là, brano che scala la classifica dei singoli sia in America che in Europa. Deciso a prendersi una lunga pausa dallo show business, Lionel Richie, dopo Dancing on the Ceiling, smette di incidere dischi e riduce l'attività artistica al minimo. Nei successivi 10 anni osserva un silenzio totale, rotto solo dalla pubblicazione nel 1982 dell'antologia Back to Front, dove sono raccolti hit quali My Destiny, Love, Oh Love e la straordinaria Easy, che anni dopo verrà ripresa anche dai Faith No More. Per avere un nuovo album bisogna aspettare il 1986 e l'uscita di Louder Than Words, album che come il successivo Time del 1998 non riesce a bissare gli strabilianti risultati commerciali dei dischi che lo precedono. Nel 2002 un suo brano, Running With The Night, viene inserito nel popolare videogioco Grand Theft Auto Vice City. Il 12 settembre del 2002 l'ex Commodores pubblica il suo 8° album registrato in studio, Coming Home. Il primo singolo estratto, I Call It Love, riporta Richie ai vertici delle hit parade mondiali e spinge anche le vendite del CD, che raggiunge la 6ª posizione tra gli album più venduti in America. Nel video del brano compare anche la figlia adottiva Nicole, che l'11 gennaio 2008, insieme al suo compagno Joel Madden, leader dei Good Charlotte, lo rende nonno, dando alla luce la piccola Harlow Winterkate Madden.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Anastasia.
2: Anastasia Lynn Newkirk nasce a Chicago il 17 settembre 1973, ma cresce a New York. La sua è una famiglia di artisti, la madre è un'attrice di Broadway, il padre è un cantante che si esibisce nei locali della East Coast. Grazie alle professioni dei genitori, la piccola Anastasia scopre presto di amare la musica e la danza e di avere un gran talento per entrambe. Purtroppo per lei, a 13 anni, scopre di essere ammalata del morbo di Crohn, una malattia che colpisce l'intestino e che la costringe a operarsi. È l'inizio di un'adolescenza poco felice. Quando Anastasia ha 14 anni, i suoi genitori si separano e lei si trasferisce con la madre nel West Side di Manhattan. Qui si diploma alla Professional Children's School, mentre comincia a fare esercizi con la voce interpretando le canzoni di Elton John, idolo musicale della madre. Il suo talento innato le fa guadagnare immediatamente il soprannome di Freak of Nature, scherzo della natura, che diventerà anche il titolo del suo secondo album. Ormai decisa a provare le sue capacità in pubblico, la cantante newyorkese ottiene un ingaggio come vocalist al club 1018. Da lì, per le sue doti di ballerina, accede all'MTV Club, con il quale appare nel video di Everybody Get Up e Twist and Shout delle Salt and Pepper. Piano piano Anastasia si fa un nome tra gli addetti ai lavori e nel 1993 vola a Los Angeles per incidere il brano One More Chance.

Al ritorno da Los Angeles, Anastacia è sfiduciata. Nonostante le promesse del suo produttore, alla registrazione di One More Chance non segue alcun contratto discografico. Per realizzare il sogno di diventare un'artista famosa, la cantante deve attendere il 1998, anno in cui la sua manager, Lisa Brodé, la spinge a presentarsi a The Cut, un programma di MTV per la ricerca di nuovi talenti. Durante la trasmissione canta Not That Kind, supera ben 150 concorrenti e scatena l'entusiasmo di grandi della musica come Michael Jackson, che le telefona la sera stessa della messa in onda per complimentarsi personalmente. Dopo The Cut, la carriera di Anastacia è un trionfo. Ottiene un contratto discografico con la Daylight Records e un team di autori e produttori celebri collabora al suo primo album Not That Kind, che viene pubblicato il 13 giugno 2000. Il primo singolo è I'm Out Love, un hit che raggiunge i vertici delle hit parade in Europa, Asia e Oceania. Tra il 2000 e il 2001 dal CD vengono estratti altri tre singoli: la title track Not That Kind, Cowboys and Kisses e Made for Loving You. L'album esce anche negli Stati Uniti il 27 marzo 2001, ma nonostante il singolo I'm Out of Love si piazzi al primo posto della classifica dance, Anastacia non si è ancora imposta nella sua patria d'origine.

voce la colonna sonora dei mondiali di calcio FIFA 2002, il singolo Boom. Piuttosto sfortunata nella vita privata, quanto baciata dalla fortuna nella sua professione, nel 2003 Anastasia scopre di essere stata colpita da un cancro al seno sinistro ed è costretta ad allontanarsi dalla musica per affrontare una grave radioterapia. La malattia, però, non la vince. Il 10 febbraio 2003 subisce l'operazione per rimuovere il tumore e a maggio dello stesso anno è di nuovo in sala di registrazione per incidere la canzone Love is a Crime, un brano della colonna sonora del film Chicago.

Anastasia, alla fine del 2003, si trasferisce a Los Angeles, dove scrive il terzo album, Anastasia, che contiene due tracce in memoria della recente malattia, Where Do I Belong e Heavy on My Heart. Il nuovo album propone nuove sonorità che l'autrice chiama Sprock, ovvero un misto di soul, pop e rock. L'album esce il 29 marzo del 2004 e scala la vetta delle classifiche internazionali vendendo 35 milioni di dischi grazie a singoli come Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome to My True e la già citata Heavy on My Heart. Nel 2005 Anastasia partecipa alla colonna sonora dei Fantastici 4 con la canzone Everything Burns, duetto che la vede in coppia con Ben Moody. Nello stesso anno presta la voce a un altro celebre duetto, I Belong to You, il ritmo della passione, con Eros Ramazzotti. Il 7 novembre 2005 esce il suo primo greatest hits, Pieces of a Dream, e nella primavera del 2006 viene pubblicato un DVD contenente un concerto di Anastasia dal titolo Live at Last, registrato tra il 24 e il 26 ottobre del 2004 a Berlino e a Monaco di Baviera. Non contenta di essere una star della musica mondiale, dal 2006 Anastasia si occupa anche di moda, come stilista di una nota marca di abiti femminili. Il 21 aprile 2007 si sposa con la sua ex guardia del corpo Wayne Newton, in Messico, e passa la luna di miele a Parigi e poi a Mauritius. Finita la luna di miele, torna in studio per le sessioni del nuovo album, My Vision from Glasses.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barbara Streisand.
1: Attrice, regista, produttrice e cantante, Barbara Streisand è, a ragione, considerata la raffinatezza fatta canto. Nata a Brooklyn, New York, il 24 aprile 1942, fin da piccola preferisce stare in solitudine, a fantasticare e a imitare i divi della TV piuttosto che giocare con le bambole e con le amiche. La sua famiglia cerca di dissuaderla da cantare e da recitare in pubblico, perché il suo aspetto non viene considerato gradevole. Dopo la morte del padre, professore di lettere in un liceo, Barbara e sua madre si trovano in pessime condizioni economiche e si riducono a vivere in un sottotetto di Brooklyn. La Streisand vorrebbe studiare canto e recitazione, ma non avendo soldi, si riduce a cantare nei nightclub. Dotata di un talento straordinario, Barbara si esibisce per la prima volta in pubblico in un gay bar del Greenwich Village a Manhattan nel 1960 e riscuote subito grande successo. Due anni di serate sempre più affollate e di partecipazioni a musical di Broadway e viene notata dai discografici della Columbia Records, che nel 1962 la mettono sotto contratto. È per la Columbia che esce il suo album di debutto, The Barbara Streisand Album, che nel 1963 vince due Grammy Award.

La voce potente e il timbro singolare di Barbara Streisand la rendono immediatamente una beniamina del pubblico e nel giro di 2 anni dal debutto discografico del 1963 si ritrova nella top 10 degli album pop di Billboard con 3 album contemporaneamente. Oltre a raccogliere straordinari consensi come cantante, Barbara Streisand fin dall'inizio degli anni 60 è una delle interpreti di musical più richieste. Memorabile la pièce musicale Funny Girl del 1964 che le regala una fama smisurata. Una celebrità che viene ampliata ancora di più dalla partecipazione allo show TV di Judy Garland con la quale duetta, tenendo l'America incollata al piccolo schermo. Nel 1965, con lo special televisivo a lei dedicato, My Name is Barbara, vince il suo primo Emmy, l'Oscar della TV. 2 anni e la cantante e attrice va a Hollywood per interpretare la versione cinematografica di Funny Girl, una parte per la quale vince un Academy Award. Sicura economicamente e artisticamente soddisfatta, sembra che il successo non possa più sfuggirle di mano. Invece, i suoi film successivi sono dei flop e a salvare la sua carriera sarà ancora una volta la musica. Stony End, una cover di Laura Nairo, balza a sorpresa nella top 10, rilanciando il suo nome.

Tornata celebre grazie al singolo Stony End, Barbara Streisand nel 1970 è la protagonista del film Il gufo e la gattina, a cui segue Come eravamo, la cui colonna sonora conquista in pochi giorni il primo posto in classifica. Subito dopo è il momento di È nata una stella, pellicola che contiene Evergreen, un altro classico della musica pop americana. Da questo momento in poi, ogni disco della Streisand vende almeno 1 milione di copie. I lavori pubblicati dagli anni 70 in poi sono tutti capisaldi del pop, tanto che il critico musicale Stephen Holden, nel 1982, la incorona la cantante americana più influente nella storia della musica pop. Tra le canzoni più note del suo repertorio ci sono The Way We Were, No More Tears, insieme a Donna Summer, e A Woman in Love. Con Guilty, scritto e prodotto da Barry Gibb dei Bee Gees nel 1980, la Streisand supera ogni record di vendite e sempre negli anni 80 si afferma definitivamente come regista e attrice grazie a pellicoli quali Yentl, Pazza e Il principe delle maree.

Nel 1985 Barbara Streisand ritorna alle sue radici e pubblica The Broadway Album, raccolta di brani tratti da celebri musical. Un disco che ottiene un successo inatteso e si aggiudica 3 dischi d'oro nelle prime 3 settimane dall'uscita. Lontana dal palcoscenico per 2 decenni, nel 1994 torna a cantare in pubblico per The Concert, stratosferico evento mediatico organizzato la notte di Capodanno. Gli eventi principali della carriera recente dell'artista sono proprio i live, quello del Capodanno 1994, ma soprattutto il concerto di fine millennio, che viene trasmesso anche via web ed è seguito da quasi 1 miliardo di persone. A ricordo di questa fantastica serata, all'inizio del 2000 esce il doppio album Timeless, Live in Concert. La discografia di Barbara Streisand è molto ampia e decine sono i premi che la cantante, attrice e regista ha ricevuto durante la sua carriera. È l'artista femminile ad aver venduto il maggior numero di dischi negli Stati Uniti, 71 milioni di copie, ha vinto 2 Oscar, 9 Grammy Award, 6 Emmy Award, gli Oscar della televisione, e un Tony Award, l'Oscar del teatro.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: AC/DC.
3: Oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo. Gli AC/DC, gruppo hard rock formato nel 1973 a Sydney, vantano innumerevoli record. Il loro Back in Black, per esempio, è il secondo album più venduto di tutti i tempi dopo Thriller di Michael Jackson. E loro sono anche gli unici al mondo a essere stati per 4 volte headliner al festival Monsters of Rock di Donington nel Regno Unito. A fondare la band sono i due chitarristi, Angus Young e Malcolm Young. Figli di emigranti scozzesi, i due appena adolescenti sono costretti a lasciare la scuola. Angus entra nel mondo del lavoro come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavora in una fabbrica di reggiseni. Entrambi però dedicano tutto il loro tempo libero alla musica e allo studio della 6 corde. Dopo varie esperienze, il 31 dicembre 1973 decidono di cominciare a suonare assieme e coinvolti il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Crite e il batterista Colin John danno vita agli AC/DC, nome ideale per una band decisamente elettrica destinata nel giro di pochi anni a entrare nella leggenda grazie ad album come TNT e brani come It's a Long Way to the Top.

Pochi mesi dopo la fondazione degli AC/DC, alla voce c'è l'avvicendamento tra Evans e Bon Scott. Quest'ultimo, a causa di un incidente in moto, aveva interrotto la carriera di cantante e si era messo a guidare i tour bus. Finito al volante proprio del pullman degli AC/DC, scopre che la formazione cerca un frontman. Si propone e nel settembre del 1974 diventa ufficialmente il loro cantante. Il primo album della band, High Voltage, viene registrato in soli 10 giorni e in un primo tempo viene distribuito solo in Australia. Il successo in patria del secondo album, TNT, e l'arrivo del nuovo batterista Phil Rudd e del nuovo bassista Mark Evans nel 1976 convincono la Atlantic Records a offrire a Bon Scott e soci un contratto internazionale. Il meglio dei brani tratti da High Voltage e TNT viene pubblicato nella riedizione mondiale di High Voltage e gli AC/DC affrontano un lungo tour europeo come supporter di Kiss e Aerosmith. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, il nuovo Long Plain, edito nel settembre del 1976, e Let There Be Rock del 1977 lanciano definitivamente la band nell'Olimpo dei grandi del rock. Tutti amano il gruppo australiano e negli anni a venire perfino star del pop si cimenteranno con i brani più celebri del loro repertorio. Tra le cover più inattese anche You Shock Me All Night Long, incisa da Celine Dion.

Impetuoso, Led Derby Rock infiamma gli appassionati di tutto il mondo e all'indomani dei consensi raccolti, gli AC/DC partono per un nuovo tour durante il quale nasce anche If You Want Blood, You've Got It, il primo disco dal vivo registrato all'Apollo Theatre di Glasgow in Scozia il 30 aprile 1978. Fino a questo momento ignorati dal mercato americano, i fratelli Young e compagni con il successivo Highway to Hell del 1979 riescono a far breccia anche negli Stati Uniti. Tutto sembra andare per il meglio quando, il 19 febbraio del 1980, mentre la band lavora alle nuove canzoni, Bon Scott viene trovato morto a Londra, all'interno dell'auto di un amico. La scomparsa del cantante, attorno alla quale restano alcuni punti oscuri, pare che sia dovuta all'ingestione di una quantità eccessiva di alcol. Per gli altri componenti lo shock è enorme e sul momento nessuno sa se gli AC/DC andranno avanti anche senza Bon oppure no. A togliere ogni dubbio sul futuro della band è la cassetta inviata da un fan, Brian Johnson, che si candida come nuovo singer. In omaggio a Bon Scott, Back in Black, il primo album inciso con Brian Johnson, ha la copertina interamente nera e si apre con il rintocco di una campana a lutto.

Back in Black resta nella classifica dei 10 album più venduti in America per la bellezza di 5 mesi e nel tour mondiale che segue gli AC/DC portano per la prima volta sul palco la campana del peso di una tonnellata e mezza con il loro logo che compare in migliaia di live act successivi. Mesi di esibizioni e finalmente, grazie a uno studio mobile, nel tardo autunno del 1981 esce For Those About to Rock, We Salute You, con il quale i fratelli Young e compagni raggiungono per la prima volta la posizione numero uno della classifica di vendite statunitense, all'indomani dell'uscita del successivo Flick of the Switch del 1983. Dopo che alla batteria Simon Wright ha sostituito Phil Rudd, gli AC/DC arrivano in tour per la prima volta anche in Italia, suonando a Nettuno in provincia di Roma e a Torino. 74 Jailbreak, mini raccolta che contiene 5 brani dell'epoca di Bon Scott, edita nel 1984, e Fly on the Wall del 1985, non aggiungono niente o quasi al repertorio della band, che però sale agli onori delle cronache mondiali perché è accusata di ispirare le gesta del serial killer satanista Richard Ramirez. Tornati al successo commerciale con i successivi Blow Up Your Video del 1988, The Razor's Edge del 1990, Ball Breaker del 1995 e Stiff Upper Lip del 2000, nel terzo millennio gli AC/DC si vedono intitolare una strada a Madrid e una strada a Melbourne. Nell'ottobre 2008 l'uscita di Black Eyes viene salutata dall'ascesa immediata al primo posto degli album più venduti in ben 29 diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Australia e Italia. Il 30 maggio 2010 la band pubblica Iron Man 2, colonna sonora dell'omonimo film che contiene alcuni dei loro brani più noti come Highway to Hell o Back in Black. Nuovi problemi però stanno per affliggere la band e nel 2016 Brian Johnson, a causa di seri problemi di udito, deve lasciare il Rock or Bust World Tour. A sostituirlo sarà Axl Rose dei Guns N' Roses. In scaletta anche Thunderstruck, brano mai mancato nei live degli AC/DC dal 1990, anno della sua pubblicazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Gamma Radio, Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lisa Stansfield.
5: Lisa Jane Stansfield nasce a Heawood, in Gran Bretagna, l'11 aprile 1966. La vita nella cittadina inglese non è il massimo per una ragazzina che sogna il mondo dello spettacolo, ma per la piccola Lisa la noia non esiste. Notata da alcuni produttori televisivi, debutta giovanissima come conduttrice di un programma per ragazzi Razzmatazz. E quindi nel 1983 passa a presentare il contenitore TV The Cranky's Club, assieme al comico Jimmy Cricket. I primi dischi incisi vengono pubblicati nell'indifferenza generale e pochi più consensi ottiene Jackie, il pezzo registrato con la sua band Blue Zone. La seconda metà degli anni 80 non è particolarmente felice per la cantante britannica. Il divorzio dal designer italiano Augusto Grassi dopo un fulmineo matrimonio, i flop con i Blue Zone e la mancanza di un ingaggio sul piccolo schermo rendono davvero dura la sua vita. Proprio quando tutto sembra andare male, però, a farle spiccare il volo verso l'alta classifica nel 1989, ci pensano i Cold Cut, che la vogliono al microfono per la loro People Hold On. Ormai la miccia del successo è accesa e Lisa Stansfield, che ha già pronto il suo primo album Affection, diventa popolarissima nell'estate dello stesso anno grazie a This Is The Right Time.

Bella, ma soprattutto capace di raggiungere note inarrivabili per molte sue colleghe, Lisa Stansfield con Affection scala sia la classifica inglese che quella americana, per non parlare delle chart di Germania o Australia. Nel giro di un anno dalla pubblicazione, Affection si rivela una fucina di numeri uno. Pezzi come All Around the World, Live Together, What Did I Do to You e You Can't Deny It ottengono tutti un successo strepitoso. All Around the World, che è anche il pezzo della Stansfield più conosciuto in Italia, non solo stabilisce record di vendita, ma si ritaglia anche un posto nella storia per essere la prima canzone di una voce solista bianca di sesso femminile a raggiungere il numero uno nella classifica R&B di Billboard. All Around the World ottiene anche prestigiosi riconoscimenti. L'ASCAP Award nel 1991 come canzone più trasmessa e ben due Ivor Novello Award. Il primo nel 1990 come migliore brano contemporaneo e il secondo nel 1991 come migliore canzone internazionale.

Nel 1990, invitata a partecipare al progetto benefit Red Hot and Blue, raccolta di cover dei brani di Cole Porter, incisa per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l'AIDS, Lisa Stansfield inizia a collaborare anche con artisti e gruppi jazz. Mentre accumula Brit Award e altri premi, la cantante lavora a Real Love, il suo secondo album, che viene pubblicato nel 1991. Il disco non ottiene gli strabilianti risultati dell'esordio, ma Lisa non può certo lamentarsi. Ben 4 nuovi singoli entrano nella top 40 sia in Europa che in America: Change, Oh Woman, Time to Make You Mine e Set Your Loving Free. Nel 1992, invitata al Freddie Mercury Tribute, organizzato al Wembley Stadium di Londra in memoria del cantante dei Queen prematuramente scomparso, si distingue tra i suoi illustri colleghi duettando con George Michael in una commovente These Are the Days of Our Lives. La partecipazione al celeberrimo evento e i nuovi singoli di Real Love permettono alla cantante inglese di organizzare un fortunatissimo tour negli Stati Uniti e di arrivare al numero uno anche nella Dance Chart USA, dove svetta con

Per tutti gli anni 90, Lisa Stansfield inanella successi su successi. Non solo pubblica dischi come So Natural del 1993 o l'omonimo Lisa Stansfield del 1997, ma con Someday I'm Coming Back compare anche nella colonna sonora del film The Bodyguard con Whitney Houston e Kevin Costner, che è il theme più venduto di ogni tempo con le sue 44 milioni di copie all'attivo. Per tutto il decennio, inoltre, continua a dedicarsi anche alla sua carriera parallela nel jazz, che la porta nel 1999 a comporre le musiche e a recitare nel ruolo di protagonista femminile del film indipendente Swing. Nel terzo millennio, dopo alcuni album considerati commercialmente fallimentari dalle sue etichette discografiche, Lisa Stansfield abbandona di fatto il mondo delle sette note e si dedica alla recitazione. Fra i ruoli più popolari, quello di Ruth Williams nel cast di The Age of Love, film diretto nel 2008 da John Maybury. Never mind.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Céline Dion.
2: La brillante stella di Céline Dion è nata per illuminare il romantico abbraccio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul Titanic. Le sue canzoni, utilizzate nel colossal cinematografico per sottolineare l'amore impossibile dei due protagonisti, sono diventate classici e la voce della cantante canadese ha fatto breccia nel cuore di tutti gli amanti del pop. La storia di Céline Marie-Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968 in un paesino vicino a Montreal, in Quebec, sembra una favola. Ultima di 14 figli, a 5 anni stupisce parenti e amici cantando con una voce stupenda al matrimonio del fratello più grande. Consapevole di aver generato un diamante, i suoi genitori la iscrivono in tenera età a un corso di canto. In realtà né papà né mamma Dion possono immaginare che la loro figlia un giorno venderà milioni di dischi. Ciò che preme loro, a dirla tutta, è che la ragazza diventi abbastanza brava da intrattenere piacevolmente i clienti del loro bar, il vecchio Barile. In casa Dion, infatti, era ed è ancora oggi abitudine che a turno i componenti della famiglia salgano sul piccolo palco del ritrovo per cantare per i

In poche ore il nome di Céline Dion è già celebre. René Angélil si rende conto di aver tra le mani una regina delle classifiche e per lanciarla è disposto a tutto, anche a convocare un grande scrittore di canzoni come Eddie Marnet per commissionargli un album di brani natalizi e pagare di tasca propria tutta l'operazione, ipotecando la sua casa. Il 9 novembre 1981 esce il primo album di Céline, La Voix du Bondier, composto da 9 canzoni scritte da Eddie Marnet. 3 settimane dopo viene pubblicato anche Céline Dion Chante Noël, l'album natalizio. La giovane interprete ottiene subito uno strabiliante successo.

Dopo l'uscita del terzo album, Talmange d'amour, del 1982, per Céline Dion la strada verso il successo è tutta in discesa. Con il successivo D'amour ou d'amitié è la prima artista canadese a vincere il disco d'oro in Francia. E, sempre nel 1983, viene invitata a rappresentare la gioventù canadese cantando durante l'incontro con Papa Wojtyla allo Stadio Olimpico di Montréal. Sua Santità e l'intero pubblico rimangono estasiati della sua Une Colombe. Anche se ha solo 16 anni o poco più, Céline Dion può già permettersi di sfornare Greatest Hits. E il suo Best of, Le plus grand succès di Céline Dion, spopola in Francia. A furia di successi e tournée, proprio come accade nelle favole, il manager René Angélil e la bella Céline si innamorano. Dopo il divorzio di lui, i due si sposano e durante il viaggio di nozze in Europa, Céline Dion terrà anche alcuni concerti nelle maggiori capitali europee. Il Canada e l'Europa occidentale sono già conquistate dal talento della cantante e quindi Céline Dion parte alla conquista degli States. Il primo album inglese dell'artista, intitolato Unison, esce nel 1990 ed è un trionfo anche nell'America del Nord.

Come in tutte le favole belle, anche nella vita di Céline Dion, tra tante rose c'è qualche spina. Nel 1990, durante un concerto, la cantante perde improvvisamente la voce e tutti temono il peggio. Le cure dei migliori specialisti, però, le permettono di ricominciare la sua attività. Da allora, Céline segue regole durissime, una delle quali le impone il silenzio assoluto nei giorni di riposo. Una fatica improba compensata dal suo strepitoso successo. Tutti restano incantati dal suo talento e i più grandi vogliono duettare con lei. Con Barbara Streisand canta Tell Him. Con Luciano Pavarotti interpreta I Hate You, Then I Love You. E con i Bee Gees duetta nel brano Immortality. Tutte collaborazioni che appaiono nel suo album più importante, Let's Talk About Love, quello che vede la presenza di My Heart Will Go On, il brano colonna sonora del colossal campione di incassi Titanic, che vincerà l'American Music Award, il Golden Globe e l'Oscar. Nel 2003 firma un contratto multimilionario con il Caesars Palace di Las Vegas, dove canterà 200 giorni l'anno per 3 anni, accompagnata da 70 ballerini. I suoi show, una serie infinita di tutto esaurito, diventano anche un disco e New Day Live in Las Vegas del 2004. Ogni album, sia in lingua inglese che in lingua francese, si aggiudica riconoscimenti e il 25 febbraio 2007 Céline, per la sesta volta sul palco degli Oscar, canta in anteprima mondiale I Knew I Loved You, canzone le cui parole sono state scritte su un tema tratto da C'era una volta in America di Ennio Morricone. Il brano figura anche nel CD We All Love Ennio Morricone, disco d'oro in Italia dopo sole 3 settimane. Il 4 novembre 2007 vince il Legend Awards, premio che gli viene consegnato dal principe Alberto di Monaco. Pochi giorni dopo esce il nuovo album Taking Chance, a cui segue un tour mondiale che dura un anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Shakira. Sexy e brava, Shakira Isabelle Mebarak Ripoll, meglio conosciuta con il solo nome di Shakira, è una ex enfant prodige. Nata in Colombia nel 1977, scrive la sua prima canzone a soli 8 anni e ad appena 11 vince il talent show TV In cerca di un artista bambino. Fattasi un nome tra gli addetti ai lavori suoi connazionali, ottiene il primo contratto discografico grazie alla produttrice di teatro Monica Ariza, che durante un volo aereo incontra Ciro Vargas della Sony Music e gli strappa un provino. A 14 anni, dunque, la giovanissima artista si trasferisce a Bogotà, capitale della Colombia, e incide l'album Magia, che ottiene un buon successo di pubblico. Nonostante il mezzo flop del secondo disco, Peligro, Shakira non si arrende. E quando nel 1996 dà alle stampe il terzo CD Pies Descalzos, che in italiano significa piedi scalzi, ottiene un successo inimmaginabile e vende oltre 4 milioni di copie sia in America Latina che negli Stati Uniti. La conferma star internazionale arriva l'anno dopo, quando con la produzione di Emilio Estefan Jr., marito della cantante Gloria Estefan, realizza Donde Están Los Ladrones, che si guadagna il platino nel Nord America e resta per 11 settimane ai vertici della top 10 in America Latina. La vera svolta però avviene con il passaggio alla lingua inglese e l'uscita nel 2001 di Laundry Service. Sulle note del singolo Whenever, Wherever, Shakira diventa una star in tutti e cinque i continenti.

I video di Shakira che canta le sue canzoni eseguendo passi sensuali, come quelli delle danzatrici del ventre arabe, conquistano le platee di tutto il mondo e la tournée che segue l'uscita di Whenever Wherever, denominato il Tour della Mangusta, va avanti per mesi dal 2002 fino al 2003. Un paio di anni di lavoro e nel 2005 la cantante performer colombiana torna in studio per realizzare due album. Figlia Sion Oral 1 con canzoni in spagnolo e Oral Fixation 2 con brani scritti in inglese. Due dischi noti anche come I Gemelli, da cui nel mese di maggio viene estratto il singolo La Tortura. Duetto con il cantante madrileno Alejandro Sanz, che resta per 25 settimane al primo posto della Hot Latin Tracks della rivista Billboard e scala anche le classifiche europee.

Poiché Oral Fixation 2, a differenza del CD gemello in spagnolo, stenta a decollare nelle vendite, Shakira ristampa l'album con l'aggiunta del singolo Hips Don't Lie, cantato assieme all'ex leader dei Fugees, Wyclef Jean. La risposta del pubblico è immediata. Il brano balza al primo posto nelle hit parade sia in Europa che in America e Africa, diventando un vero tormentone. Non a caso la canzone viene scelta anche per aprire le finali dei mondiali di calcio 2006 tra Italia e Francia. Sulla scia del successo di Hips Don't Lie, la cantante incide numerosi duetti con star del calibro di Beyoncé, Alejandro Sanz e Miguel Bosé e debutta sul grande schermo nella pellicola Dare to Love Me di Alfonso Arau, nel ruolo di una delle amanti del protagonista, l'affascinante Raul Bova. 3 anni dopo Hips Don't Lie, Shakira torna al successo con il singolo She Wolf, brano che dà anche il titolo al suo nuovo album di studio. Un disco la cui fortuna commerciale viene oscurata solo da quella del tormentone Waka Waka This Time for Africa, brano che viene scelto come inno dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica.

Al mondo del calcio Shakira deve molto, e non solo per la ribalta mondiale data alla sua Waka Waka. È proprio nel mondo dei professionisti del pallone che la cantante colombiana ha trovato la sua mezza mela, il calciatore Gerard Piqué del Barcellona. Lo sportivo e la star di Hips Don't Lie, il 22 gennaio 2013 festeggiano la nascita del loro bambino, Milan. Per dedicarsi al suo nuovo ruolo di mamma, la cantante e ballerina colombiana si concede una lunga sosta. L'ultimo album in studio risale al 2010 e si tratta di Sale el Sol, a cui l'anno dopo segue il DVD dal vivo Live from Paris, registrato nella capitale francese il 13 e 14 giugno 2011.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Caro Emerald.
3: La musica è il suo credo, il jazz la sua lingua. Caro Emerald, nome d'arte di Caroline Smeralda van der Leeuw, nasce ad Amsterdam il 26 aprile 1981. Nella sua famiglia, che ha origini brasiliane, le sette note sono sempre nell'aria e nessuno dei suoi si stupisce più di tanto né del suo talento né della sua voglia di costruire sul pentagramma anche il suo futuro. Dopo aver frequentato il conservatorio, Caro trova lavoro come insegnante di canto, ma le sue capacità sono tali che il compositore Vincent De Giorgio decide di creare con lei un forte sodalizio artistico. Alcuni loro pezzi finiscono tra le mani dei produttori della Grand Mono Records, che assicurano loro un contratto e li portano immediatamente in sala d'incisione. È qui che nel 2009 nasce il singolo Back It Up, che ottiene un buon successo sia in Olanda che in Belgio, soprattutto grazie a una serie di azzeccati remix. Uno di questi, realizzato da Kraken Smack insieme a Madcon, ha fatto restare in classifica il pezzo per ben sei mesi, da luglio a dicembre.

Emerald è ancora in classifica sia in Olanda che in Belgio con il brano d'esordio Back It Up, che la casa discografica Grand Mono Records, nel mese di dicembre 2009, pubblica il suo secondo singolo, intitolato A Night Like This. Il successo è immediato. A Night Like This raggiunge subito i vertici della classifica olandese e vi resta per mesi. Sulla spinta di questa traccia, anche il primo CD della cantante di Amsterdam arriva immediatamente al numero 1. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, questo è il titolo del formato lungo, è il CD più venduto in Olanda dal 29 gennaio 2010 per le successive 32 settimane. Un risultato che permette alla Emerald di sbriciolare perfino il record di permanenza stabilito nel 1982 da Michael Jackson con Thriller.

Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, l'album di debutto di Caro Emerald, l'11 giugno 2010 viene distribuito dalla Columbia Records anche fuori dall'Olanda. Per il lancio promozionale in Italia, già il 3 giugno era stato pubblicato il duetto Riviera Live con Giuliano Palma e una versione deluxe dell'album arricchita da un DVD. Back It Up, A Night Like This, That Man e Stuck, i quattro singoli estratti, ottengono tutti ottimi consensi ed è necessario ristampare il CD. La nuova versione per il mercato tricolore esce alla fine del 2010 e contiene 3 bonus track dal vivo. Back It Up, A Night Like This, The Lipstick on His Collar. I 3 pezzi sono stati registrati il 25 settembre 2010 al The Place di Roma in occasione del primo concerto italiano di Caro Emerald.

Mentre l'Italia le tributa il successo, Caro Emerald riesce ad affermarsi anche negli Stati Uniti. Pur sconosciuta al grande pubblico, già nel 2011 riesce a far registrare sold out sia al The Poisson Rouge di New York che a El Rey di Los Angeles. Tornata a cantare in America, nel marzo 2013 ottiene il tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Pochi giorni, e il 9 aprile, l'album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor esce anche negli USA. In Europa, intanto, il pubblico si prepara ad acclamare The Shocking Miss Emerald, il secondo album in studio della cantante olandese, che esce il 3 maggio 2013. Con questo disco, la Emerald diventa una star riconosciuta anche nel Regno Unito, dove vende 35.000 copie in una sola settimana. Il primo singolo estratto dall'album, Tangled Up, raggiunge 1 milione di visualizzazioni online in un tempo record, pur non supportato da Vevo. Terminati i concerti legati alla promozione del nuovo album, la cantante di Amsterdam, il 19 settembre 2013, annuncia la sua prima gravidanza. Dopo la nascita della sua bambina, che avviene il 19 marzo 2014, Caro però torna subito al lavoro e il 24 aprile 2015 pubblica il singolo Quicksand, annunciando l'uscita del terzo album da cui è tratto. Diventata ormai una vera stella, il 24 marzo 2017 Caro Emerald dà alle stampe l'EP Emerald Island, mini album che contiene 4 nuove canzoni: Tahitian Skies, The Ghost of You, What You Got e Never Ever, e 2 brani strumentali, Exotic Flu e The Dark.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: Duran Duran.
4: Chi dice anni 80 dice Duran Duran. Insieme ai rivali Spandau Ballet, Simon Le Bon voce, Nick Rhodes tastiere, John Taylor basso, Andy Taylor chitarra e Roger Taylor batteria sono il gruppo più rappresentativo del decennio. La stella dei Duran Duran sorge nel 1978. Nick Rhodes, un giovane DJ di Birmingham, decide di formare una band. Il nome glielo fornisce il film cult Barbarella. I compagni di viaggio li trova tra gli amici che frequentano la discoteca dove lavora. Per arrivare a completare il gruppo, però, ci vogliono 3 anni e l'incontro con uno studente universitario assai popolare in città per la sua bellezza, Simon Le Bon. La freschezza delle canzoni, unita all'avvenenza dei componenti della band, convince subito la EMI a puntare sui Duran Duran e nel 1981 il singolo di debutto, Planet Earth, entra subito in classifica. In America, la moda dei videoclip lanciata dalla neonata TV musicale MTV è già un fenomeno di massa e presentando il primo album, che si chiama semplicemente Duran Duran, Le Bon e soci girano il sexy video di Girls on Film, che conquista le ragazze di tutto il mondo. Perfino la principessa Diana d'Inghilterra, che regna incontrastata sulla stampa rosa, parla dei Duran Duran come il suo gruppo preferito.

Il successo dei Duran Duran non conosce confini. Fan di Le Bon e soci si moltiplicano in Europa, in America e in Asia. Belli e bravi fanno sognare milioni di adolescenti. Anche per il secondo album, Rio, vengono realizzati video ambientati in paradisi esotici come lo Sri Lanka. Il bel volto di Simon Le Bon, l'accattivante suono new romantic dei brani e le immagini che incorniciano il tutto in un sogno tropicale spingono Rio in vetta alle classifiche mondiali. I singoli estratti segnano record di vendite inimmaginabili. My Own Way Like an Angel del novembre 1981, Angry Like a Wolf, Carly's Memories Live del maggio 1982, Save a Prayer, Hold Back the Rain dell'agosto 1982 e Rio The Chauffeur, edito nel novembre 1982, scalano le hit parade mondiali. Con la pubblicazione di Angry Like the Wolf e gli altri brani di Rio, i Duran Duran non sono più un semplice gruppo musicale. Simon Le Bon e soci riescono a suscitare l'isteria al pari dei Beatles negli anni 60. L'uscita del terzo disco, Seven on the Ragged Tiger, del 1983, segna l'apoteosi di una leggenda. Il CD contiene singoli come Union of the Snake, The Reflex e New Moon on Monday, oltre a tracce come Tiger Tiger e The Seven Strangers. L'album, come afferma Simon Le Bon, è il racconto delle avventure di un piccolo commando formato da 7 persone, ovvero i 5 componenti dei Duran Duran e i loro 2 manager. Il successo è scontato. Per il remix di The Reflex viene convocato addirittura un mago della dance dell'epoca, come Nile Rodgers degli Chic.

Intanto i Duran Duran stanno lavorando a un mini Colossal, il film concerto arena dal quale verranno tratti un album dal vivo e soprattutto il singolo Wild Boys, una canzone che sarà un inno per un'intera generazione. Wild Boys fa il giro del mondo e i ragazzi selvaggi nel 1985 approdano anche al Festival di Sanremo. In Italia ormai si parla apertamente di Duran Mania. I ragazzi si scoprono paninari e le ragazze stravedono per i Duran Duran. Dal diario di un adolescente, intitolato Sposerò Simon Le Bon, viene addirittura tratto un film. Per sopportare tanto successo, nel 1986 i Duran iniziano anche progetti paralleli. Andy incide un album solista con Steve Jones dei Sex Pistols. John, Andy, Robert Palmer e Tony Thompson formano i Power Station. E Simon, Nick e Roger formano gli Arcadia. Il gruppo si ricompatta grazie al brano portante del film A View to a Kill, della saga di James Bond. È l'ennesimo delirio. A fine anno, Roger, per lo stress, non ce la fa più e Andy non si presenta alle session per il nuovo album Notorious. Sulla scia di Notorious, i Duran tornano in Italia per una serie di concerti negli stadi. L'accoglienza è sempre calorosissima, ma il fanatismo suscitato da Wild Boys è soltanto un ricordo. Il successivo album, Big Thing, viene stracciato dalle uscite di U2 e Tracy Chapman. E nel 1990, con il CD Liberty, la Duran Mania è assolutamente finita.

nei 90 dei Duran originali resta poco. La formazione, che ora comprende il batterista Sterling Campbell e il chitarrista Warren Cucurullo, cambia rotta e, veleggiando verso il pop d'autore, nel 1993 pubblica The Wedding Album. Il cambiamento è ancora più evidente con Thank You del 1995, un disco nel quale i Duran suonano cover come Perfect Day di Lou Reed e 911 Is a Joke dei Public Enemy. Perché i Duran Duran tornino al successo, bisogna aspettare il 2002 e la reunion per il 25esimo anniversario della band. La stella dei Duran Duran non scatena più reazioni isteriche, ma brilla ancora. E la formazione originale, nel 2004, torna in studio per incidere un nuovo album di inediti, Astronaut. A suggellare il definitivo ritorno della band, nel 2007 esce l'album Red Carpet Massacre, al quale partecipano anche Timbaland e Justin

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Rihanna.
3: Un'infanzia infelice e povera, una vita adulta da star della musica. Rihanna, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, nasce a Barbados in una famiglia straziata dalla dipendenza da cocaina del capofamiglia, suo padre. Amante del reggae fin da piccolissima, a soli 15 anni forma con alcune compagne di scuola un trio che esegue cover. È proprio durante un'esibizione in cui le tre ragazze si cimentano con il brano Emotions delle Destiny's Child che Rihanna viene notata dal produttore americano Ivan Rogers, in vacanza a Barbados con la moglie. Compiuti 16 anni, la giovanissima cantante si reca nel Connecticut per seguire gli spostamenti di Rogers e incontra il suo socio Carl Starken, che l'aiuta a incidere le sue prime demo, tra cui anche una primordiale versione di Pon de Replay, brano che sarebbe diventato il suo primo grande successo, nonché la canzone più celebre del suo primo album Music of the Sun, edito nel 2005. Il primo di una lunga serie di successi che la porteranno a diventare una star planetaria.

Il 7 marzo 2006 viene pubblicata SOS, canzone che raggiunge subito la vetta della Billboard Hot 100, diventando la prima numero uno di Rihanna. Questo pezzo, insieme a Unfaithful e We Ride, fa parte del secondo album della cantante dal titolo A Girl Like Me, che prelude a un tour internazionale di cui è testimonianza la raccolta dal titolo Rihanna Live in Concert Tour. Alla fine dell'anno, in duetto con Sean Paul, incide Break It Off e si esibisce nel Regno Unito assieme alle Pussycat Dolls in un live denominato Rock the Block Tour. Tra un concerto e l'altro, Rihanna pensa già a come sarà il suo prossimo disco e decide che è arrivato il momento di distaccarsi dai ritmi caraibici che l'hanno influenzata agli esordi. È così che nasce Good Girl Gone Bad, disco principalmente dance pubblicato il 30 maggio 2007. A trainare verso le vette delle hit parade mondiali l'album è il primo singolo estratto, il tormentone Umbrella. Dei brani del disco Good Girl Gone Bad, Rihanna pubblica vari remix. È proprio in occasione della lavorazione di Cinderella Under My Umbrella, remix di Umbrella, che conosce Chris Brown, con il quale avvia una tempestosa relazione sentimentale che termina nel febbraio 2009, quando la cantante annuncia che non

Alla fine del primo decennio degli anni 2000, Rihanna dà vita anche a una celeberrima collaborazione con Eminem, assieme al quale pubblica Love the Way You Lie, brano che resta al numero uno della Billboard Hot 100 per 7 settimane consecutive e diventa il singolo più venduto del 2010 nel Regno Unito. Il duetto con Eminem, al pari dei seguenti album Loud del 2010 e Talk That Talk del 2011 con il singolo We Found Love, confermano Rihanna tra le stelle di prima grandezza della musica internazionale.

Anche nel 2012 Rihanna non si tira indietro quando le viene proposta una collaborazione che le pare interessante e nel giro di pochi mesi pubblica Princess of China, realizzata con i Coldplay, e Take Care, interpretata con il rapper Drake. Anche in studio per il nuovo e settimo CD Unapologetic, l'artista chiama raccolta ospiti di tutto riguardo come David Guetta. Guetta è anche fra gli artisti supporter del tour mondiale che Rihanna affronta nel 2013, il Diamonds World Tour. La tournée che prende il nome dal singolo Diamonds, oltre all'America del Nord, fa tappa con enorme successo anche in Europa.

Tra le date anche un'esibizione al Mausin Festival in Marocco. Ovunque Rihanna viene acclamata. Il terzo millennio prosegue alla grande per l'artista che nel 2015 collabora con l'ex Beatle Paul McCartney e nel 2016, grazie al singolo Work, supera il record di 14 brani al numero 1 nelle chart USA, fino a quel momento detenuto da Michael Jackson.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Diana Ross. Diana Ross nasce al Women Hospital di Detroit nel Michigan il 26 marzo 1944. Per un lungo periodo la famiglia Ross vive in Belmont Street, dove Diana cresce assieme a un altro ragazzo destinato a diventare celebre, Smokey Robinson. Dopo essersi trasferita con la famiglia a Bessemer, in Alabama, a 14 anni torna a Detroit e l'anno successivo fonda con le amiche Mary Wilson, Florence Ballard e Betty McGlone il gruppo delle Primette. Un sister group che più tardi, ridotto a trio per l'abbandono di Betty McGlone, prenderà il nome di Supremes. La celebre etichetta discografica americana Motown Records, nel 1961, mette le ragazze sotto contratto e affida a Diana Ross il ruolo di leader nel terzetto, che debutta con il 33 giri Mid Supremes, del 1962. Nella seconda metà degli anni 60 le Supremes ottengono un successo strabiliante. Tra l'agosto 1964 e il mese di maggio 1967 il trio incide la bellezza di 10 canzoni numero 1 della classifica dei singoli più venduti in America. Il successo del gruppo è tale che nella classifica mondiale degli anni 60 le Supremes si aggiudicano il secondo posto alle spalle dei Beatles. Diana Ross però non si accontenta e nel 1968 lascia le compagne e intraprende la carriera solista.

Nell'estate del 1969, Diana Ross incide il suo primo album solista intitolato semplicemente con il suo nome, che conquista il disco di platino. Dopo l'ultima apparizione pubblica con le Supremes al Fronte Hotel di Las Vegas il 14 gennaio 1970, Diana Ross pubblica il suo primo singolo, Reach Out and Touch. Sempre nel 1970, la cantante di Detroit pubblica anche il suo secondo LP, Everything is Everything, nel quale compare anche il classico I'm Still Waiting, che nel 1971 resta alla numero uno della UK Charts per 4 settimane. Nel 1972 la Ross viene scritturata per interpretare la grande cantante jazz Billie Holiday nel film biografico Lady Sings the Blues. All'inizio la critica canzona Diana, ritenendola incapace di dare volto e voce alla mitica jazz singer, ma quando il film esce nelle sale la sua interpretazione incanta tutti e vale all'artista la vittoria di un Golden Globe e una nomination all'Oscar come miglior attrice. La colonna sonora di Lady Sings the Blues conquista la vetta della classifica americana Billboard e in soli 8 giorni dalla pubblicazione vende 300.000 copie.

Tra gli anni 70 e i primi anni 80, Diana Ross è la cantante più celebre degli Stati Uniti e nel mondo. Nel 1976, Billboard la nomina artista femminile del secolo e nel Guinness dei primati compare come l'artista donna di maggior successo del XX secolo, con un totale di 18 singoli al numero 1 negli Stati Uniti, sia con le Supreme che da sola. Diana Ross è anche una delle poche cantanti ad avere due stelle all'Hollywood Wall of Fame, una come artista solista e una per la carriera con le Supremes. Nel 1977, al suo palmarès di premi, si aggiunge un ambito Tony Award vinto per lo speciale An Evening with Diana Ross. All'inizio degli anni 80, Diana Ross incide Diana, album prodotto da Neil Rogers degli Chic e da Bernard Edwards, che comprende due delle canzoni più celebri della sua carriera, Upside Down e I'm Coming Out. Sempre nel 1980, l'artista americana è nelle top 10 anche con la colonna sonora del film It's My Turn. Alla musica per il cinema torna anche l'anno successivo, quando duetta con Lionel Richie nella romantica Endless Love, canzone che prende il titolo dal celebre film di Franco Zeffirelli con Brooke Shields.

Sia negli anni 80 che nei successivi anni 90, Diana Ross continua a essere una delle star mondiali più amate e i suoi singoli entrano puntualmente ai vertici delle hit parade dei 5 continenti. In questi anni, solo per citare pochi hit, la cantante incide Mirror Mirror e Work That Body del 1982, Missing You del 1985, When You Tell Me That You Love Me del 1991, One Shining Moment del 1992 e Not Over You Yet del 1992. Il terzo millennio la vede ancora sul trono della più elegante pop music grazie a duetti come I Got a Crush on You, che la vede nel 2005 con Rod Stewart, o il remake del suo successo When You Tell Me You Love Me, inciso anch'esso nel 2005 con i Westlife. Nel 2006 Diana Ross pubblica I Love You, album di grande successo che viene seguito da un fortunatissimo tour. Nel maggio 2008 la Ross è la star principale dello spettacolo Divas with Heart, al quale prende parte assieme alle leggende dell'R&B Gladys Knight, Chaka Khan e Patti LaBelle. Nel dicembre 2008 conclude l'ennesima trionfale tournée esibendosi come headliner al Nobel Peace Prize Concert in programma nel dicembre dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billie Holiday. Eleonora Fagan Goof, meglio conosciuta come Lady Day Billie Holiday, nasce il 7 aprile 1915 a Baltimora, da una coppia di genitori poco più che adolescenti. Il padre, il suonatore di banjo Clarence Holiday, ha solo 16 anni e lascerà sua madre poco tempo dopo la nascita della figlia. Billie vive un'infanzia travagliata. La madre, che è costretta a lavorare come domestica a New York, la affida a una cugina che la tratta duramente. Per guadagnare qualche soldo, la piccola lava le soglie delle case del quartiere. L'unica vicina, dalla quale non vuole denaro, è la tenutaria di un bordello, che in cambio le lascia ascoltare i dischi di Louis Armstrong sul fonografo del salotto. Ancora bambina, raggiunge la madre a New York e comincia a procurarsi da vivere prostituendosi in un bordello di Harlem. Fermata dalla polizia, viene condannata a 4 mesi di carcere e quando torna in libertà, per evitare di tornare a prostituirsi, cerca una scrittura come ballerina in un locale notturno. Billie non sa ballare, ma il proprietario del locale la sente cantare e la scrittura immediatamente. A soli 15 anni, Lady Day si ritrova tra le star dei nightclub di Harlem. È proprio in questo periodo che le colleghe iniziano a chiamarla Lady, la signora, perché si rifiuta di raccogliere le mance ai tavoli prendendo le banconote tra le cosce come le altre.

Nel 1933, quando Billie Holiday ha 18 anni, il produttore John Hammond la presenta a Benny Goodman, la prima delle leggende del jazz e del blues del calibro di Counting Basie, Art Shaw e Lester Young, al quale fu legata da un intenso rapporto d'amicizia e per il quale coniò il soprannome Prez, il presidente. Billie Holiday è tra i primi cantanti di colore ad esibirsi insieme a musicisti bianchi, superando le barriere tra razze. Il suo talento le permette di esibirsi ovunque, ma per le leggi e i pregiudizi razziali del tempo, la bella Lady Day non ha vita facile. Nei locali dove canta, deve utilizzare esclusivamente l'ingresso riservato ai neri ed è costretta a rimanere chiusa in camerino fino all'entrata in scena. Appena arrivata sul palco, però, nessuno riesce più a ricordare il colore della sua pelle. Il pubblico resta ammutolito davanti al suo puro talento, una voce unica, capace di rendere speciali anche le canzoni più semplici.

Negli anni 40 l'America conosce le prime proteste per i diritti civili e l'uguaglianza delle razze ed è Billie Holiday a interpretare quello che sarà considerato l'inno delle prime contestazioni della gente di colore, Strange Fruit. Angelo e demonio al tempo stesso, Lady Day si presenta sul palcoscenico portando sempre tra i capelli una gardenia bianca. La sua voce sensuale e intrigante è quella di un angelo caduto dal paradiso, ma la sua vita privata è votata agli eccessi. Alcol e droga, col passare del tempo, rendono la sua voce meno limpida, ma non riusciranno mai a intaccare la sua leggenda. Come tutte le maggiori stelle del jazz americano negli anni 50, anche Billie Holiday calca i set cinematografici di film destinati a diventare celebri in tutto il mondo. Grazie anche alla partecipazione al film di Duke Ellington, Symphony in Black, e al film New Orleans, la città del jazz, che la vede accanto a Louis Armstrong, Lady Day nella prima metà degli anni 50 è assai popolare anche in Europa e nel 1954 la regina del Café Society di New York si esibisce nelle maggiori capitali del vecchio continente. Someday you come along.

Adorata da pubblico e colleghi, nel 1956 Billie Holiday, al rientro della tournée europea, scrive la sua autobiografia, Lady Sings the Blues, la signora canta il blues. Una sorta di diario nel quale Lady Day si racconta senza falsi pudori e un libro che ancora oggi è oggetto di culto tra gli appassionati di jazz. Il modo di cantare con l'anima di Billie Holiday è ancora oggi ineguagliato e sono tanti gli artisti che in qualche modo sono stati influenzati dal suo mito. Janis Joplin e Nina Simone, per esempio, o Diana Ross, che interpreta la sua parte nel film La Signora del Blues, pellicola tratta dalla sua autobiografia diretta nel 1972 da Sidney Fury. Quella di Lady Day è una leggenda che non tramonterà mai. Perfino gli U2 alla fine degli anni 80 le hanno dedicato uno struggente brano, Angel of Harlem, nel quale Bono Vox canta Lady Day a occhi di diamante, vede la verità dietro le bugie. Nel 2006 il Teatro Nazionale Croato di Spalato mette in scena Billie Holiday, scritta dal cineasta Arsen Ostojic e dall'attrice cantante Xenia Proasca.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio, solo le più belle.
4: Gamma Radio,
3: solo le più belle.

Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 6.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Inano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 7:01.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Gamma Radio, giornale radio.
4: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Summit Flottilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia l'anticiclone nel corso di questi giorni vedrà una ulteriore presa forte con temperature da piena estate, da fine luglio, valori anche vicini ai 36-37 gradi in questa prima parte della settimana. Poi tra mercoledì e giovedì un'accentuazione sarà possibile, instabilità e qualche possibile focolaio temporalesco inizialmente in zona prealpina con possibilità in estensione serale alle zone di pianura. In questo caso avremo un possibile leggero ridimensionamento delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
8: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
7: I dialetti con Lombardialet.
8: Divertente animazione e intrattenimento.
7: Vieni a festeggiare la Lombardia.
8: Lombardia, qui puoi.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 8.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Sostanziale pareggio nelle amministrative, ma al centro-sinistra non riesce la spallata post-referendaria a Venezia, resta al centro-destra. I responsabili organizzativi di Fratelli d'Italia e PD, Donzelli e Taruffi.
5: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centro-destra in crisi. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
6: Bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo risultato finale che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
4: Il convoglio di terra della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti è stato attaccato nelle scorse ore da forze militari nella Libia occidentale. Gli attivisti picchiati e rastrellati potrebbero essere espulsi, ci sono anche degli italiani. Ebola, allarme è rientrato per due cooperanti del Comasco tornati dall'Uganda con sintomi infettivi, ricoverati al Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test sulla temuta febbre emorragica e sulla malaria. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora? Hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto. Moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40. Officina in Via Spezia 16. Milano Moto. Competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro. Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta al librido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
6: A due passi dal Duomo.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre, sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Non sarà la settimana dei grandi scossoni, sarà una settimana piuttosto stabile ma anche piuttosto calda, quindi avremo valori da piena estate, solo qualche occasionale focolaio temporalesco interesserà alcune zone, le Alpi Marittime e le Cozie, mentre avremo per il resto il gran caldo da piena estate, come detto, con temperature fino ai 6-8 gradi oltre la norma del periodo. In questi giorni infatti si toccheranno anche valori diffusamente oltre i 33-34 gradi, anche con picchi di 37-38, poi probabile ritorno più deciso dei temporali soltanto a fine mese. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 9.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
12: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa agli avversari Reggio Calabria, al centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Ancora segnali contrastanti sulla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per i negoziati. Il comando militare USA rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti nei pressi di Hormuz. Il premier iraniano Pezeshkian intanto annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Picchiati e fermati nelle scorse ore molti attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flottilla, l'attacco da parte di milizie locali della Libia occidentale. Ufficializzate le date della prossima Serie A, il campionato 2026-2027 inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio, 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Da Laura Supino, buona giornata.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia l'anticiclone nel corso di questi giorni vedrà una ulteriore presa forte con temperature da piena estate, da fine luglio, valori anche vicini ai 36-37 gradi in questa prima parte della settimana. Poi tra mercoledì e giovedì un'accentuazione sarà possibile, instabilità e qualche possibile focolaio temporalesco inizialmente in zona prealpina con possibilità in estensione serale alle zone di pianura. In questo caso avremo un possibile leggero ridimensionamento delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
1: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
5: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
4: InnoAir, benessere a ogni respiro.
6: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e JaeQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
3: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
3: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
3: Lombardia, qui puoi.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Non sarà la settimana dei grandi scossoni, sarà una settimana piuttosto stabile ma anche piuttosto calda, quindi avremo valori da piena estate, solo qualche occasionale focolaio temporalesco interesserà alcune zone, le Alpi Marittime e le Cozie, mentre avremo per il resto il gran caldo da piena estate, come detto, con temperature fino ai 6-8 gradi oltre la norma del periodo. In questi giorni infatti si toccheranno anche valori diffusamente oltre i 33-34 gradi, anche con picchi di 37-38, poi probabile ritorno più deciso dei temporali soltanto a fine mese. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Gamma Radio.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: In primo piano il calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte, il Milan azzera tutta la struttura dirigenziale, con Allegri salutano Milanello anche la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Nazionale, diramata la lista dei convocati del CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, a guidare il gruppo capitan Donnarumma. Tennis, primo turno del Roland Garros, oggi è il giorno di Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Tabor in serata. Intanto Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0.
10: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
9: Oggi è il turno anche dei due azzurri Arnaldi e Darderi, il primo è in campo dalle 11 contro Grigspur, il secondo è opposto a Hofner nel pomeriggio. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. In chiusura del ciclismo, 16ª tappa del Giro d'Italia, oggi si corre da Bellinzona a Cari in Svizzera. In maglia rosa ancora Vingegaard. Nello sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
9: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: È mezzogiorno. E un minuto.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Inano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra all'Iran, gli USA attaccano navi e siti iraniani. Trump, un accordo grandioso o niente. L'Iran però non si fida, intesa non imminente. Le borse salgono ma i prezzi di gas e petrolio scendono. Israele torna a bombardare il Libano. Amministrative 2026, il voto delle conferme e dei segnali. Il campo largo si schianta a Venezia, la Lega trema a Vigevano. Lo spoglio delinea una mappa frammentata dove le geometrie nazionali si scontrano con la tenuta dei leader locali e l'incognita del partito dell'astensione, salito di 5 punti. Andiamo nel milanese. Daniel D'Alessandro ha confessato l'omicidio del capo ultra Vittorio Baiocchi, ex leader della curva nord dell'Inter, ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano. La confessione è arrivata nella giornata di ieri, quando D'Alessandro ha reso dichiarazioni spontanee nel processo per l'omicidio degli ultra, chiusi con le scuse alla famiglia. La missione, dopo quella di altri imputati, tra cui il pentito ex capo della curva nord nerazzurra Andrea Beretta, mandante, e Marco Ferdico, ex direttore della Nord e organizzatore materiale del delitto. Non è Ebola. Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo, così ha comunicato l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso in riferimento ai due casi sospetti segnalati in Lombardia con sintomatologia compatibile con l'infezione da virus Ebola. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
4: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non solo una moto. Uno stile di vita unico. Un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35. RoyalEnfieldMilano.it.
4: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
7: A due passi dal Duomo.
8: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
9: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
8: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
9: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
10: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
6: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
5: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
7: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
6: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
5: InnoAir, benessere a ogni respiro.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
3: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo.
7: Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
0: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
0: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
6: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo di piena estate sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore e anche domani, un mercoledì 27 maggio con temperature in ulteriore aumento prossime anche ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteo, il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato nelle prossime ore nella prima parte di domani, ma poi nel corso del pomeriggio sera si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sui settori montuosi della Lombardia, localmente presenti anche sulle Alpi del Piemonte. Vi segnalo qualche effetto in serata anche sulle pianure della Lombardia centro-orientali. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
7: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
6: InnoAir, benessere a ogni respiro.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Tragico incidente ferroviario nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello, 5 morti, tra cui l'autista del bus e 2 adolescenti, altri 5 studenti gravemente feriti. L'Europa faccia meno e meglio, così la Premier Meloni, intervenuta stamane a Roma all'Assemblea di Confindustria. Avviare una riforma della burocrazia in Italia, la proposta agli imprenditori. In platea anche il presidente Mattarella. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. La sollecitazione del presidente di Confindustria Orsini. Nuova vittima sul lavoro, un 30enne è morto in provincia di Lucca, schiacciato da una pressa in un'azienda del settore farmaceutico. Si indaga per ricostruire le cause dell'incidente. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Presenti soprattutto giovani, età media 20 anni e mezzo. Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, a più tardi.

around.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
8: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, fino a questa domenica ci sarà da sudare, con le giornate peggiori che sono probabilmente quella di oggi e di domani, punta anche di 36 gradi all'ombra in pianura padana, ma localmente potremmo anche superarli. Poi alla fine di domani, quindi mercoledì sera, qualche locale acquazzone potrà tornare a interessare la Lombardia, soprattutto la parte orientale della regione. Questo smuoverà un po' l'aria e giovedì temperature leggermente più contenute, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e Jae Koo. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova Jae Koo 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e Jae Koo di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 16.
2: Cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. In un momento come questo serve unirsi, credo che oggi l'Europa debba fare un esercizio più importante, quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese. Le parole di Emanuele Orsini, leader degli industriali. Per la Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico e deve fare meno e meglio e sostiene di non aver cambiato idea sulle spese per la difesa. Guerra in Iran, un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro il suo paese riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Non si sblocca intanto lo stallo sull'accordo di tregua con gli Stati Uniti, un accordo che sarà grandioso, altrimenti non ci sarà, spiega Trump. Si tracciano i bilanci definitivi delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. A Prato si conferma Biffoni per il Campolargo. A Messina vince il centro. Il centrosinistra, tra gli altri, passa a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Al ballottaggio diverse città, tra cui Agrigento, Macerata, Lecco e Arezzo. Tennis, stasera il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros, non prima delle 20:15 contro il francese Tabou. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
7: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
6: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
7: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
8: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
11: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
10: I dialetti con Lombardialet.
11: Divertente animazione e intrattenimento.
10: Vieni a festeggiare la Lombardia.
11: Lombardia, qui puoi.
12: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
13: A due passi dal Duomo.
14: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
15: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo di piena estate sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore e anche domani. Un mercoledì 27 maggio con temperature in ulteriore aumento, prossimi anche ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteo, il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato nelle prossime ore nella prima parte di domani, ma poi nel corso del pomeriggio-sera si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sui settori montuosi della Lombardia, localmente presenti anche sulle Alpi del Piemonte. Vi segnalo qualche effetto in serata anche sulle pianure della Lombardia centro-orientali. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Suoniamo solo grandi successi.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.
1: Il segnale orario è offerto da
2: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
3: Sono le 17.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Gamma Box.
9: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. L'Italia e l'Europa rischiano la desertificazione industriale. L'allarme arriva da Confindustria.
10: Allarme lanciato davanti alla Premier Giorgia Meloni e a cui poi ha chiesto soprattutto di fare qualcosa soprattutto in chiave energia, perché alla fine il problema principale per le aziende e per le industrie italiane è il costo dell'energia, che è più alto rispetto ad altri paesi europei. La Francia è davanti a noi grazie al nucleare, la Spagna è davanti a noi grazie alle rinnovabili, e questo poi comunque si traduce ovviamente in uno svantaggio competitivo, quindi meno vendite sui mercati internazionali e quindi deindustrializzazione, meno posti di lavoro con tutto quello che ne consegue per il sistema paese. Ebbene, Orsini ha detto chiaramente che al governo che bisogna sbloccare ulteriormente tutti quei grandi progetti di impianti fotovoltaici e di grande taglia, perché appunto le rinnovabili sono un booster per il futuro. Bisogna ritornare anche a produrre energia nucleare, poi bisogna ovviamente battagliare con Bruxelles affinché, diciamo, i prezzi, i costi dell'energia, soprattutto quelli del gas, possano diminuire. E tutto questo appunto sempre in un contesto in cui la concorrenza straniera si fa sempre più forte, soprattutto quella cinese. Il caso Electrolux lo dimostra, per esempio sugli elettrodomestici. Ormai i marchi cinesi sono affidabili quanto quelli occidentali, ma a prezzi più bassi i consumatori si rivolgono sempre di più a questi marchi.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon!
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
7: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
8: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
7: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
8: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
9: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, fino a questa domenica ci sarà da sudare, con le giornate peggiori che sono probabilmente quella di oggi e di domani, punta anche di 36 gradi all'ombra in pianura padana, ma localmente potremmo anche superarli. Poi alla fine di domani, quindi mercoledì sera, qualche locale acquazzone potrà tornare a interessare la Lombardia, soprattutto la parte orientale della regione. Questo smuoverà un po' l'aria e giovedì temperature leggermente più contenute, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mokautogroup.com. M come Milano, M come Mokauto.
1: Sono le 18.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gamma Box.
9: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. L'Italia e l'Europa rischiano la desertificazione industriale. L'allarme arriva da Confindustria.
10: Allarme lanciato davanti alla Premier Giorgia Meloni, e a cui poi ha chiesto soprattutto di fare qualcosa, soprattutto in chiave energia, perché alla fine il problema principale per le aziende e per le industrie italiane è il costo dell'energia, che è più alto rispetto ad altri paesi europei. La Francia è davanti a noi grazie al nucleare, la Spagna è davanti a noi grazie alle rinnovabili, e questo poi comunque si traduce ovviamente in uno svantaggio competitivo, quindi meno vendite sui mercati internazionali e quindi deindustrializzazione, meno posti di lavoro, con tutto quello che ne consegue per il sistema paese. Ebbene, Orsini ha detto chiaramente che al governo che bisogna sbloccare ulteriormente tutti quei grandi progetti di impianti fotovoltaici e eolici di grande taglia, perché appunto le rinnovabili sono un booster per il futuro. Bisogna ritornare anche a produrre energia nucleare, e poi bisogna ovviamente battagliare con Bruxelles affinché, diciamo, i prezzi, i costi dell'energia, soprattutto quelli del gas, possano diminuire. E tutto questo appunto sempre in un contesto in cui la concorrenza straniera si fa sempre più forte, soprattutto quella cinese. Il caso Electrolux lo dimostra, per esempio sugli elettrodomestici. Ormai i marchi cinesi sono affidabili quanto quelli occidentali, ma a prezzi più bassi i consumatori si rivolgono sempre di più a questi marchi.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: solo una moto. Uno stile di vita unico. Un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35. RoyalEnfieldMilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
7: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
6: I dialetti con Lombardialet.
7: Divertente animazione e intrattenimento.
6: Vieni a festeggiare la Lombardia.
7: Lombardia, qui puoi.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
11: A due passi dal Duomo.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 19.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini oggi all'assemblea di Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux: dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
5: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
4: I dialetti con Lombardialet.
5: Divertente animazione e intrattenimento.
4: Vieni a festeggiare la Lombardia.
5: Lombardia, qui puoi.
6: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
7: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in via Le Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
8: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
11: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare, vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
0: Sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
4: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
5: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
4: InnoAir, benessere a ogni respiro.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mokautogroup.com. M come Milano, M come Mokauto.
1: Sono le 20.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Europa poco competitiva dovrà reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il presidente di Confindustria Orsini parla all'Assemblea Generale degli Industriali oggi a Roma. Uè, gigante burocratico e miope quando deve far sentire la sua voce. Le parole della Premier Meloni, sentiamo.
5: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico.
4: Tre morti sul lavoro nell'arco di poche ore oggi in Italia. In una ditta farmaceutica della provincia di Lucca, un operaio trentenne è rimasto schiacciato da una pressa. Domani nella provincia incrociano le braccia per parte del turno i metalmeccanici. È rimasto vittima di un incidente con un muletto un altro operaio in un'azienda del Reggiano. Stessa sorte per un trentenne che lavorava con un muletto in un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Tennis, Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match infinito durato oltre 4 ore. Dalle 20:15 in campo anche Yannick Sinner al debutto contro il francese Clément Tabor. Ed è tutto, buona serata.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Stai ascoltando Gamma Radio.
5: Gamma Radio.
4: Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in via Le Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
5: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia. Ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
7: A due passi dal Duomo.
8: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 21.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: mezzanotte.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

on the Rock, nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.